Io sono Alex Immane. Quando faltan Jaco a 14 minutos, 15 para que sean las 7.